Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Imputato, il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me. Ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?

0: E città. Benvenute a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi vogliamo iniziare con una replica che però noi ogni qualche mese vogliamo rimandare perché non vogliamo far cadere nel dimenticatoio questa storia. La storia di cui parlo è quella della tragica morte dell'ambasciatore in Africa Luca Attanasio, raccontata dal giornalista e anche produttore di podcast omonimo, ovvero Luca Attanasio. Infatti sembra quasi uno scherzo, ma in realtà il giornalista Luca Attanasio ha fatto un podcast sull'omonimo ambasciatore. La storia dell'ambasciatore Attanasio è una di quelle che non vanno dimenticate, una di quelle che dobbiamo tramandare, perché innanzitutto è successa solo 4 anni fa e poi parliamo di una storia in cui non solo un ambasciatore, quindi un funzionario italiano, ha perso la vita all'estero e mentre svolgeva il suo lavoro, mentre era nell'esercizio delle sue funzioni, ma con lui anche il carabiniere Vittorio Iacovacci, nonché l'autista congolese Mustafa Milambo. I tre erano infatti in missione per conto del WFP, ovvero il World Food Program, e stavano infatti raggiungendo un luogo per un incontro importante. Io non vi dirò nient'altro perché appunto il giornalista, come dicevo, omonimo Luca Attanasio, ha fatto un podcast che si chiama L'ambasciatore dimenticato. Ce ne parla ai nostri microfoni.
1: L'ambasciatore dimenticato è un podcast d'inchiesta che ho realizzato io per Domani. Prodotto da Emons, ed è il tentativo di riportare alla luce un caso eclatante chiuso in fretta e furia e senza ottenere risultati. Una delle prime volte che intervistai il papà di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo nel febbraio del 2021, assieme al militare di scorta Vittorio Iacovacci e all'autista congolese del PAM Mustafa Milambo, mi disse in altri tempi si sarebbe scatenata una guerra. È ovvio che nessuno pensa di portare ulteriori guerre, soprattutto in Congo, dove ce ne sono tante in corso da tantissimo tempo, però da qui a far cadere nell'oblio una storia così drammatica e violenta ce ne passa molto. Il podcast ruota attorno a varie tematiche. Le due più importanti sono i due processi celebrati, uno dalla Procura di Roma contro i due funzionari del PAM, Rocco Leone e Mansur Roagazza, rei secondo i nostri magistrati, ma anche secondo l'inchiesta interna svolta dall'ONU, visto che il PAM è un organismo dell'ONU, PAM, Programma Alimentare Mondiale, rei di aver gestito malissimo l'organizzazione del viaggio che avrebbe dovuto portare l'ambasciatore a Rutshuru, una zona del Kivu del nord, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Questo gestire male va molto tra virgolette, perché è stato scoperto che sono stati falsificati gli elenchi di partenza, quindi nei 7 partenti nelle due macchine del PAM praticamente non risultano né Attanasio né Iacovacci, ma inoltre che era stata presentata con molto ritardo la domanda per avere delle macchine a disposizione per gestire l'intera missione, e una cosa che ha portato a far sì che non ci fosse scorta armata, cosa rarissima in quelle zone, soprattutto sulla RN2, la strada che ha percorso il 22 febbraio del 21 l'ambasciatore, che è una delle note al mondo più pericolose al mondo, e note per agguati, rapimenti, omicidi, sequestri di persona. E non solo, ma neanche ha portato, quindi a non avere la scorta, ma neanche avere macchine blindate. Ecco, per questa cosa loro sono stati giudicati presunti colpevoli dalla procura, ma non è stato possibile processarli perché hanno invocato e ottenuto l'immunità diplomatica. L'immunità diplomatica l'hanno ottenuta anche perché lo Stato italiano si è dimostrato estremamente debole. Intanto non si è mai costituito parte civile nel processo, secondo poi non ha mai dimostrato di voler rigettare questa proposta, visto che qui non si tratta di una procedura normale, ma si tratta di un pluriomicidio, diciamo, quindi provare ad andare a fondo a questa questione sarebbe stato il minimo che ci si aspettava. La Procura di Roma ha chiesto alla Farnesina di presenziare in una delle udienze durante le quali c'erano due funzionari ai quali è stato chiesto se andava rigettata o accolta, e entrambi hanno detto che non c'erano i presupposti per non accoglierla, e quindi non è stata fatta nessuna battaglia, diciamo così, per portare i due a processo. La GUP, al termine del procedimento che si è concluso con un non luogo a procedere, ha proprio detto: siamo stati in qualche modo costretti ad accettare, perché l'unico organismo preposto a battagliare, diciamo così, a opporre resistenza era il governo non l'ha fatto, e quindi chiusa la questione. Nello stesso tempo, grazie a una mia intervista uscita nel 2024, sempre su Domani, a Dario Tedesco, il vulcanologo che ha cenato con Luca Attanasio la sera prima che lui morisse, erano emersi altre questioni molto molto importanti, cioè che Luca Attanasio aveva scoperto che il progetto di mensa finanziato dall'Italia e affidato al PAM per bambini nel Kivu del Sud e nel Kivu del Nord non solo non era mai iniziato, ma i fondi erano spariti. Lui l'aveva scoperto il 20 febbraio in una visita nel Kivu del Sud, si apprestava a vedere se l'altra parte del progetto nel Kivu del Nord era allo stesso modo non mai partita e i fondi erano spariti, ed era furibondo, ha parlato direttamente con Tedesco, il vulcanologo, la sera prima, con Rocco Leone, il funzionario del PAM, perché non aveva indagato a sufficienza, oppure perché non gli aveva detto che questa sparizione dei fondi. Quindi c'è un elemento in più da indagare, non solo mal'organizzazione del viaggio, ma anche una mancata verifica dei fondi che l'Italia aveva stanziato per la gestione di questo progetto. Su questa cosa nessuno aveva mai neanche provato ad indagare, tant'è vero che Dario Tedesco l'ho sentito io per la prima volta nella storia nel marzo del 2024, e sono fuoriusciti tutta una serie di argomenti che troverete anche nel podcast, che non sono mai stati approfonditi. L'altra questione è il processo a Kinshasa, che si è concluso con una condanna a morte poi commutata in ergastolo in attesa di appello per 5 presunti colpevoli che, secondo tutti i testimoni che ho ascoltato, dal più piccolo al più grande, non hanno praticamente nulla a che fare con l'omicidio, ma sono semplici capri espiatori dati in pasto alle autorità congolesi e italiane per chiudere il caso. Detto questo, in breve, il mio podcast porta alla luce, ecco, tante altre cose, ma soprattutto il fatto che dopo 4 anni dall'uccisione di un nostro ambasciatore e di un nostro rappresentante dei carabinieri, non solo non ci si è avvicinati molto alla verità, ma addirittura si è arrivati praticamente a un nulla di fatto, sia in sede di processo alla Procura di Roma che quello a Kinshasa, e nessuno sembra scandalizzarsene.
0: Ringraziamo Luca Attanasio per non perdere, non far spegnere la luce su questa vicenda. E ora andiamo a tutt'altro tipo di intervista, perché quest'oggi abbiamo la rubrica L'economia circolare dell'acciaio e infatti entriamo in un'acciaieria e intervistiamo Carlo Pelizzari di Industrie Riunite Odolesi.
2: Carlo Pellizzari, acquisto rottame dell'azienda Iro Industrie Riunite Odolesi. Che cosa sono le Industrie Riunite Odolesi?
3: Allora, è un'acciaieria attiva dal 1952, quindi è un bel po' di anni, una bella storia, e ci occupiamo della produzione soprattutto di tondino per edilizia. E abbiamo anche qualche prodotto di nicchia, il liscio e delle barre che si chiamano avvitabili, quindi tondo avvitabile, però il nostro, la produzione è quasi interamente dedicata al tondino per edilizia.
2: Per precisare, noi siamo in un'acciaieria che è a forno elettrico, che si differenzia dall'altoforno. Ci dice esatto. Che differenza c'è tra le due cose?
3: Allora, noi utilizziamo solo rottami che provengono soprattutto dal recupero. Si differenziano in pre-consumo, post-consumo, quindi da sostanzialmente rottami che sono stati già, ferro che è già stato utilizzato, quindi viene recuperato in isole ecologiche o deriva da demolizioni, comunque ferro già usato, da quello di preconsumo che sono gli scarti di produzione, quello che sostanzialmente le officine o le industrie che producono materiali da acciaio scartano.
2: Quindi il materiale di scarto, mettiamola così, arriva in acciaieria, l'acciaieria lo fonde.
3: Esatto.
2: E ne fa tondelli, è quello che diceva lei, ma quindi ne fa solo materiale di tipo industriale, se ho ben capito, giusto?
3: Noi facciamo solo barre che vengono soprattutto vendute a centri di lavorazione che lo lavorano, fanno delle gabbie, lo sagomano in base ai progetti che poi verranno utilizzati nelle costruzioni, soprattutto in edilizia o anche ponti.
2: Senta, ma un forno elettrico che temperatura raggiunge?
3: L'acciaio, per essere fuso, lo portiamo a una temperatura di 1600 gradi circa. Da lì viene portato al fuori forno, dove l'analisi viene corretta, e da lì poi arriva in colata continua, dove vengono fatte le billette. Le billette poi vengono portate al laminatoio, dove verranno laminate e alla fine produciamo il tondino.
2: Senta, per utilizzare un forno elettrico sicuramente ci sarà un bisogno di energia enorme. Come funziona la vostra turnazione? Come vi adattate alle variazioni del costo dell'energia?
3: Allora, la corrente sicuramente è uno dei costi principali che una serie deve affrontare nella sua produzione. Negli ultimi anni questo costo è stato notevolmente, ha avuto un importante aumento che non è sicuramente ripreso da noi, siamo stati vittima di questo aumento e abbiamo tentato di, comunque ci siamo un po' adattati a questa differenza di costo tentando di fermare nell'ora di punta, quindi noi il giorno prima scopriamo quale sarà l'andamento della corrente del giorno dopo e in base ai punti più alti tentiamo di rallentare o comunque di sospendere per quanto possibile la produzione per evitare di produrre nel momento in cui la corrente costa di più.
2: Senti, c'è anche una bella differenza di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera con un forno elettrico rispetto ad un altro forno.
3: Sicuramente c'è una differenza sostanziale, sì. L'altro forno consuma, oltre ad avere diciamo che noi abbiamo un ciclo virtuoso in quanto tutto il materiale che noi fondiamo è un recupero di materiale che già esiste in circolazione. Quindi sono tutte cose che andrebbero ad ammucchiarsi e a creare un problema. Quindi noi da una parte risolviamo il problema di avere in giro rottami e in più evitiamo di utilizzare minerale che comunque andrà sempre a esaurirsi.
2: Certo, mentre l'acciaio si ricicla all'infinito.
3: All'infinito.
2: Ecco. Quindi
3: sì.
2: Praticamente tutto quello che viene prodotto dagli altiforni poi dopo viene riutilizzato con la fondendolo con la fusione,
3: esatto.
2: Per farlo tornare a nuova vita, si potrebbe
3: esatto.
2: dire.
3: Tutto quello che entra come che non ha più una vita, non avrebbe più la possibilità di essere utilizzato. Noi lo riportiamo a nuova vita.
2: Senta, se le dovessi chiedere, secondo lei che cosa ci vorrebbe perché queste cose funzionassero meglio? Perché dappertutto c'è sempre qualche criticità, ovviamente. Che cosa auspicherebbe?
3: Allora, sicuramente in un momento come questo la situazione generale crea tanta insicurezza. Perché un po' le leggi, un po' ci sono tanti fattori esterni che non ci permettono di guardare solo alla nostra produzione, perché nel giro di poco cambia totalmente lo scenario sia nazionale che ma soprattutto internazionale e quindi anche una programmazione diventa difficile. Quindi in questo momento abbiamo difficoltà sia interne che quelle ogni azienda le ha a portare avanti bene la nostra attività. In più dobbiamo sempre ascoltare quello che capita intorno, che sicuramente non dipende da noi, e tentare di trovare la strada migliore per riuscire ad andare avanti.
2: Senta, in genere il rottame che vi arriva deve avere delle caratteristiche oppure tutto quello che arriva va bene, nel senso c'è una selezione a monte e poi vi arrivano per esempio lattine, che ci dia proprio l'idea di che cosa arriva.
3: Allora, noi siamo una acciaieria che comunque producendo tondo non abbiamo grandissime esigenze di analisi, quindi una volta che nella colata il tenore di soprattutto di rame, che è quello che ci interessa un po' di più, è nei valori sotto i limiti, per noi va bene. Poi non abbiamo l'esigenza di avere elementi particolari nel nostro acciaio. Una volta che è povero di un po' di tutto, va bene. Questo ci permette di andare a acquistare anche rottame generico. Le lattine fanno parte di questo, della nostra, fanno una buona parte della percentuale di quello che noi raccogliamo. E è un materiale che, come abbiamo detto, si ricicla all'infinito, quindi va bene.
2: Senta, il materiale è italiano o viene anche dall'estero?
3: Viene anche dall'estero, adesso dipende sempre un po' dal mercato internazionale. In questo momento ritiriamo circa un 10% dall'estero, però dipende sempre un po' quella più una questione economica che...
2: Certo, sì. E da quali paesi principalmente si importa rottame?
3: Allora, facciamo Austria, Germania, Francia, soprattutto questi vicini, perché Da noi arriva soprattutto, cioè esclusivamente su gomma, quindi non abbiamo raccordo con la ferrovia e non abbiamo nemmeno il porto, quindi è limitato ai pesi qua vicini.
2: Avete ovviamente un ufficio vendita per il materiale che poi producete.
3: Esatto.
2: E che è acquistato principalmente da aziende italiane?
3: Allora, sì, anche se la percentuale sull'estero, sulle vendite è maggiore. Con le vendite riusciamo a fare anche qualche esportazione per nave, perché essendo comunque un prodotto è sempre uguale, qualche volta le condizioni ci permettono di fare anche qualche esportazione.
2: Esatto. Sì. Perfetto, benissimo.
3: Comunque il mercato nazionale è saturo, dobbiamo per forza appoggiarci all'estero,
2: se no non le
3: produzioni sono superiori a quello che potrebbe essere.
2: Alla domanda, quello che è la domanda. Senta, prima parlando con un suo collega abbiamo scoperto che avete anche delle persone che vengono dal carcere per lavorare all'interno dell'azienda. Lei ha idea di quante ce ne siano? Perché è un'ottima cosa quella di assumere persone che possono uscire in articolo 21, si dice, quindi che escono per lavorare e rientrare, proprio per rimettersi nel tessuto sociale. Sa quanti colleghi avete che vengono dal carcere?
3: Allora, io lavoro direttamente con uno e io penso che sia sicuramente una cosa positiva, perché anche se una persona ha sbagliato devo avere la possibilità di ricominciare, di riprendere il contatto col mondo lavorativo, e questo penso che gli permetterà, anche una volta finita, scontata la pena, di riprendere una vita normale e di continuare la propria vita in
2: Regolarmente.
3: Esatto. Comunque,
2: è un modo per rimettersi in gioco,
3: esatto,
2: anche, no?
3: Questo. Sì. E a me fa molto piacere avere questa possibilità di fare da ponte da una persona che io ci lavoro direttamente, e secondo me merita una seconda possibilità.
2: Grazie.
0: E ora andiamo verso il fine della puntata, la chiudiamo con una canzone per scioglierci un po' in questo fine settimana, una canzone che è di Amir Issa, uno dei nostri rapper preferiti, e si chiama Ricordi.

Sì. E puoi vedere i miei ricordi, la verità. Sì, tu un uomo. Sì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
3: Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
8: Radio Città Fujiko 103.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro

0: Hezbollah non rinuncerà alle armi, l'organizzazione libanese ha risposto di non essere vincolata da questo accordo.
1: In Venezuela le vittime accertate del terremoto di mercoledì scorso sono già 920, oltre 3.300 i feriti. Secondo le Nazioni Unite sono almeno 50.000 le persone ancora disperse, dunque il numero dei morti è destinato ad aumentare. Nel paese sono arrivati centinaia di soccorritori internazionali. Ieri a largo delle coste venezuelane c'è stata un'altra scossa.
0: Le autorità filorusse in Crimea hanno ordinato lo stato d'emergenza dopo i continui attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche. Da diversi giorni ci sono continui blackout e inizia anche a mancare il carburante. Kiev sta intensificando da settimane ormai gli attacchi in territorio russo e nei territori ucraini occupati da Mosca. Lo stesso Zelensky ha detto che i raid sulla Crimea hanno l'obiettivo di forzare la Russia a fermare la guerra.
1: In Italia fino a domani sono 18 le città a bollino rosso. L'ondata di caldo record riguarda anche diversi paesi europei. Nel Regno Unito il termometro segna 37 gradi, temperature inusuali per giugno, così come in Germania che è arrivata a 40 gradi. Il paese più colpito è però la Francia, che ha annullato tutti gli eventi del weekend, tra cui il Pride. Qui sono morte almeno 55 persone, annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in canali. Ieri un altro bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto per ore sotto il sole.
0: Il testo della legge elettorale ieri è arrivato in Parlamento alla Camera, i banchi della maggioranza erano semideserti, restano le divisioni sulle preferenze, su cui di fatto la destra è spaccata, si punta però ad approvare la riforma in tempi rapidi, già a luglio, perché in modo che arrivi al Senato ad agosto. La riforma prevede un premio del 42%, liste bloccate e l'obbligo di indicare il nome del candidato presidente del Consiglio, ed è stata bocciata da tutte le opposizioni.
1: In chiusura ai mondiali, nella notte la Francia ha battuto 3-1 la Norvegia, il Senegal ha vinto 3-0 sull'Iraq, 1-0 Spagna-Uruguay ed è finita 0-0 Capoverde-Arabia Saudita. Poco fa sono terminate anche Belgio-Nuova Zelanda 5-1 ed Egitto-Iran 1-1. Quest'ultima partita è quella che nella giornata del Pride è stata sorteggiata come Pride Match, nonostante in entrambi i paesi le persone LGBTQIA+ siano perseguitate. Notizie di Popolare Network tornano alle 8.30, una buona giornata e buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Entro il 2027 sono in arrivo grandi novità per il settore dei trasporti della regione Emilia-Romagna. Se ne è parlato nella Commissione Territorio dell'Assemblea Legislativa. Tra queste l'elettrificazione di tutte le tratte regionali del sistema ferroviario, 89 nuovi mezzi tra filobus e bus elettrici per la città metropolitana di Bologna e circa 1000 km di piste ciclabili tra Piacenza e Rimini. E si parla anche della costituzione di un'azienda unica di trasporti regionali. Sentiamo Daniele Valbonesi del Partito Democratico.
1: Sicuramente però bisogna farlo, primo condividendo con il territorio, in primis con i sindaci delle città capoluogo e degli ambiti territoriali. Bisogna farlo in base a quello che uscirà anche da uno studio di fattibilità che l'assessorato sta portando avanti, per capire insomma la caduta a terra eventuale di questo cambiamento, che potrebbe consentire negli obiettivi sicuramente risparmi da una parte e la possibilità di maggiori investimenti dall'altra.
0: Marco Mastacchi di Rete Civica chiede invece più impegno per l'istituzione di un titolo unico regionale metropolitano.
2: Oggi un cittadino che parte da un paesino di montagna è costretto ad acquistare 3-4 titoli, quindi un mezzo su gomma per raggiungere la stazione dei treni, un biglietto del treno, un biglietto dell'autobus e a volte più tratte. Grandi difficoltà per le persone anziane che non riescono sempre a capire fino in fondo con le moderne tecnologie. E ancora oggi si parla di questo famoso titolo unico, ma nell'ultimo intervento che abbiamo sentito in commissione sembra ancora una chimera.
0: L'investimento per il 2027 è di oltre 1 miliardo di euro da parte della Regione Emilia-Romagna, ma ci vogliono più risorse, spiega Valbonesi.
1: Quello dei trasporti è uno dei sistemi pubblici fondamentali e soffre una grande crisi. Noi negli anni abbiamo perso il 40% del potere d'acquisto sui trasporti pubblici, si sono ridotti fortemente i trasferimenti dallo Stato agli enti locali, alle regioni. Emilia-Romagna copre in parte con risorse proprie di bilancio questa grave emorragia e non possiamo permettercelo.
0: Mastacchi chiede invece più attenzione sull'uso di energie alternative.
2: Chi vi parla è uno che ha un'auto elettrica e i pannelli fotovoltaici sul tetto, quindi non posso essere accusato di essere contrario alle energie alternative e alle energie verdi. Sono invece molto critico su come queste si cerca di utilizzarle. In particolare non dobbiamo cadere nel tranello di rovinare l'ambiente per salvarlo.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: che indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5 Io sono un cane, ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
1: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
2: I bambini dell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati.

0: Buon estate da Radio Città Fujiko.
1: Battagliero, un sepolcro al cimitero ricoperto di lilla.

pano, la messa finalmente si dice in italiano. E se al venerdì mangiare il pesce ti secca, non fare complimenti, puoi fare

continua, c'è ancora il referendum. E se in qualche parte del mondo c'è un dramma, il Papa è sempre pronto e manda un telegramma.

0: con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
1: Il Comando Centrale Americano in Medio Oriente ha detto che sono stati colpiti alcuni siti dove sono stoccati droni e missili iraniani e anche alcune postazioni radar lungo la costa iraniana sul Golfo Persico. L'amministrazione Trump aveva spiegato molto chiaramente di considerare gli spari iraniani di giovedì verso una nave cargo una violazione della tregua, mentre Teheran aveva precisato che quell'imbarcazione non aveva rispettato le rotte predefinite per passare Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno ora accusato a loro volta gli Stati Uniti di aver violato la tregua e hanno detto di aver colpito obiettivi americani nella regione, ma su questo non abbiamo alcuna informazione ulteriore. Teheran ha anche minacciato, in caso di nuovi attacchi, una risposta ancora più importante. Tutto questo ci ricorda quanto sia fragile questo processo, quanto sia fragile e delicata la questione Hormuz. Ricordiamo che è in corso un negoziato per arrivare a un accordo definitivo. Al momento però la tregua dovrebbe reggere.
0: Nelle scorse ore è stato anche firmato un accordo dai governi di Israele e Libano. Cosa sappiamo su questo, Emanuele?
1: Israele e Libano hanno firmato un accordo quadro sulla carta per mettere fine alla guerra tra esercito israeliano ed Hezbollah. L'intesa è stata firmata a Washington dopo giorni di negoziato. Il documento parla di piena sovranità e sicurezza dei due paesi, ma lo stesso segretario di Stato americano Rubio ha detto che le due parti sono solamente all'inizio dell'inizio di un lungo processo. Netanyahu ha ribadito che Israele però continuerà a occupare il sud del Libano fino a quando Hezbollah non rinuncerà alle armi e l'organizzazione libanese ha fatto sapere di non essere vincolata da questa intesa. Dal punto di vista pratico sarebbero state individuate due piccole aree nel sud del Libano dalle quali gli israeliani dovrebbero iniziare a ritirarsi e iniziare a lasciare il territorio all'esercito di Beirut. Anche qui tutto molto fragile.
0: Venezuela, le vittime accertate del terremoto di mercoledì scorso sono già 920, oltre 3.300 i feriti. Numeri questi che aumenteranno, visto che secondo le Nazioni Unite sono almeno 50.000 le persone ancora disperse. Nel paese sono arrivati proprio in queste ore centinaia di soccorritori internazionali e ieri c'è stata un'altra scossa molto meno intensa rispetto a quelle di mercoledì. Pablito Giroletti è un cittadino italo-venezuelano che vive a Caracas.
2: Sono momenti difficili dove è complicato avere una logistica ideale, diciamo. L'internet appena appena si è regolarizzata, cioè il wifi, la televisione nazionale che è pubblica, mandano qualche informazione, le statistiche. Giù alla Guaira hanno fatto vedere adesso delle immagini che ci sono già le macchinarie rimuovendo per vedere se si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore sono il periodo massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, quindi non è niente facile. La gente non ha molte capacità monetaria di muoversi con facilità, quindi l'appoggio economico e medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni, sarà fondamentale.
0: Le autorità filorusse in Crimea hanno ordinato lo stato d'emergenza dopo i continui attacchi ucraini sulle infrastrutture energetiche. Da diversi giorni ci sono blackout, inizia anche a mancare il carburante. Kiev sta intensificando da settimane gli attacchi in territorio russo e nei territori ucraini occupati da Mosca. Lo stesso Zelensky ha detto che i raid sulla Crimea hanno l'obiettivo di forzare la Russia a fermare la guerra. Particolarmente critica è la situazione nella principale città della penisola, che è Sebastopoli. Ora il picco dell'ondata di caldo record che sta colpendo l'Europa, che sarà questo weekend. Nel Regno Unito il termometro segna i 37 gradi, temperature inusuali per giugno, mentre in Germania è già arrivato a 40 gradi. Il paese più colpito è però la Francia, che ha annullato tutti gli eventi del weekend, tra cui il Pride. Qui sono morte almeno 55 persone, annegate mentre cercavano di rinfrescarsi in canali d'acqua. Ieri un altro bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto per ore sotto il sole. In Italia fino a domani sono 18 le città da bollino rosso. Ascoltiamo Daniele Cadberro, climatologo e meteorologo di Nimbus.
3: Effettivamente l'ondata di caldo in corso, straordinaria per intensità e durata, culminerà in questo weekend sulle regioni del nord, con temperature che in pianura padana potrebbero anche raggiungere i 38-39 gradi. Oltretutto l'umidità relativa sarà anche un po' più elevata rispetto a ora, per cui ci sarà anche un'intensificazione delle condizioni di afa. Ben poco sollievo giungerà dalle notti, perché le temperature dopo il tramonto nel corso della notte rimarranno comunque abbondantemente sopra i 20 gradi, anche a primo mattino, quando di solito si registra la temperatura minima intorno all'alba, identificando quelle che tecnicamente si chiamano notti tropicali, e questo favorisce il surriscaldamento degli edifici e rende più insopportabile nel suo insieme l'ondata di calore. Già ora il riscaldamento globale antropogenico sta rendendo più intense, lunghe ed estreme ed estese anche le ondate di calore. Stamattina è stato reso pubblico a uno studio del gruppo internazionale di ricerca World Weather Attribution, che è emerso che un'ondata di caldo come quella in corso sarebbe stata impossibile da registrare 50 anni fa, quando il clima non era ancora così pesantemente influenzato dall'aumento dei gas serra nell'aria.
0: Il testo della legge elettorale ieri è arrivato in Parlamento alla Camera. I banchi della maggioranza erano semideserti, a spaccare la maggioranza il nodo delle preferenze. Si punta però ad approvare la riforma in tempi rapidi, perché arrivi al Senato già ad agosto, visto che Meloni deve fronteggiare i sondaggi in calo e l'ombra di Vannacci che cresce. Presenti invece le opposizioni che bocciano il provvedimento. Ascoltiamo Simona Bonafè, capogruppo del PD del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali.
4: Il metodo con il quale è stato portato avanti il lavoro di questa legge elettorale la dice lunga, prima ancora che del merito. È evidente che questa è una legge elettorale che la maggioranza, per paura di perdere le elezioni, si è cucita su misura, l'ha blindata fin dai lavori di commissione. Adesso vediamo in aula l'andamento, dove avremo i tempi contingentati, e peraltro non è nemmeno escluso che si possa arrivare persino a un voto di fiducia. Non solo, va anche detto che il premio di maggioranza è un premio abnorme che rischia di consegnare a una minoranza che con i tassi di bassa partecipazione al voto è ancora più preoccupante, quindi a una minoranza un numero di seggi tali che può portare questa cosiddetta maggioranza, che di fatto invece è una minoranza, a eleggersi gli organismi di garanzia sostanzialmente da soli.
0: Intanto Forza Italia continua il suo tentativo di riposizionamento verso il centro, anche, come dicevamo, per l'effetto Vannacci sulla destra. Luigi Ambrosio.
5: La notizia è che Forza Italia sarà in piazza questo pomeriggio a Milano per il Pride. Ci saranno i giovani del partito e alcuni esponenti milanesi e lombardi. Forza Italia a Milano ripete uno schema già sperimentato quando manifestò contro la manifestazione remigrazionista organizzata in Piazza Duomo da Salvini. Quel giorno i giovani si presentarono all'Arco della Pace a sostegno del diritto di cittadinanza per i figli degli immigrati. Poi sempre i giovani di Forza Italia di Milano si presentarono al corteo del 25 aprile. Esperienza sfortunata, perché quello che accadde con la brigata ebraica fece sì che nessuno si accorgesse di loro. Da tempo Marina Berlusconi lavora per distinguere il suo partito dal resto della coalizione di centrodestra, e il motivo è comprensibile. Tra Fratelli d'Italia e Lega il lato destro è già ampiamente rappresentato. In più, adesso c'è Vannacci. Il generale, stando fuori dalla coalizione, la sta comunque condizionando. Ha monopolizzato il dibattito e lo ha spinto a destra, imponendo i suoi temi. Salvini ne esce praticamente triturato. Meloni ha i suoi problemi a contenere l'esodo di elettori. Forza Italia intravede la possibilità di fare da contraltare, quantomeno nella narrazione di sé che hanno deciso negli uffici di Cologno Monzese, perché una cosa è mobilitare il partito a Milano su temi di diritti civili e dell'antifascismo, altra cosa è Roma. Soprattutto altra cosa sono le scelte reali. Ricordiamo l'estate che Tajani passò a sostenere lo Ius Scholae. A settembre poi, al riavvio dei lavori parlamentari, se ne dimenticò. La testimonianza è importante, ma è nulla se poi non seguono azioni concrete.
0: E oggi, lo sentivate, è la giornata del Pride milanese. La partenza è stata posticipata per il caldo alle ore 17. Il percorso va da via Pisani all'Arco della Pace. Ed è un Pride questo che arriva dopo il duplice omicidio di Pieve di Camaiore del 24enne Mirko Moriconi, ucciso dal padre Piero, secondo le prime ricostruzioni perché omosessuale, della madre Katie Andreoni. Gabriele Piazzoni è il segretario generale di Arcigay.
6: I Pride sono portatrici sempre ovviamente del ricordo della violenza e della lotta contro le discriminazioni, ma sono anche ovviamente una festa, una celebrazione, un modo anche per le persone per divertirsi. Però hanno sempre tenuto insieme questi due aspetti. Sicuramente però a distanza, insomma, a così ravvicinata, questo fatto di sangue sicuramente colpirà di più. Sarà anzi in verità un motivo per essere ancora più rumorosi e ancora più orgogliosi in piazza, perché la migliore risposta che possiamo dare a quello che è successo è vedere che le persone LGBT in questo paese hanno tutta intenzione di andare avanti a combattere per la costruzione di un mondo in cui non debbano più succedere fatti come quello successo a Camaiore. L'omicidio di Camaiore ha una caratteristica molto particolare, molto, che finora se ne è parlato veramente pochissimo, tiene insieme due fenomeni: quello dell'omicidio a sfondo omofobo nei confronti del figlio di questa persona, e al contemporaneamente anche un femminicidio, perché lui uccide anche la madre, nonché la moglie, proprio perché si schiera con il figlio e non con lui. Quindi abbiamo purtroppo in questo Fatto di Sangue una cartina di tornasole di due fenomeni che sono connessi, strettamente collegati fra l'altro per quanto riguarda la loro origine violenta, che proprio ci restituiscono l'idea di quanto il paese abbia ancora bisogno di fare passi in avanti.
0: Ora le partite dei mondiali giocate nella notte. La Francia ha battuto 3-1 la Norvegia, il Senegal ha vinto 3-0 sull'Iraq, 1-0 Spagna-Uruguay ed è finita 0-0 Capoverde-Arabia Saudita. Poco fa sono terminate anche Belgio-Nuova Zelanda 5-1 ed Egitto-Iran 1-1. E proprio in occasione del Pride è Egitto-Iran la partita che è stata sorteggiata come Pride Match, nonostante in entrambi i paesi le persone LGBTQIA+ siano perseguite. Negli Stati Uniti abbiamo raggiunto Luca Celada, giornalista del Manifesto.
7: Sicuramente è un paradosso, uno dei paradossi di questo mondiale. Seattle designa la partita come partita ufficiale del Pride, come parte delle celebrazioni, prima ancora che si sapesse poi chi sarebbe stato messo a giocare lì, dà il caso che saranno Egitto, Iran, poi si scopre, due paesi ferocemente anti-LGBTQ, quindi le due federazioni che chiedono la rimozione di eventuali bandiere arcobaleno dallo stadio, il rifiuto della FIFA, insomma si sovrappongono metafore ed ironie e una serie di guerre culturali incrociate. C'è allegria, c'è felicità, c'è partecipazione, contentezza che ci sia un ulteriore evento da inserire in Pride. Non ho visto polemiche, semmai ce ne sono stati tentativi da destra, no? La destra che pungola i woke, vedete adesso voi LGBTQ+ avrete a che fare con i nemici e musulmani, una polemica azzardata, perché semmai i comuni MAGA di solito sono loro a vietare le bandiere Pride. Insomma, c'è stata l'occasione per notare che semmai i cristonazionalisti della Casa Bianca avrebbero più in comune con quelli di Teheran e del Cairo che non con i liberal di San Francisco.
0: In chiusura sono stati assolti dall'associazione a delinquere e da gran parte delle altre accuse i sei sindacalisti di Sicobas e USB che nel luglio 2022 erano stati arrestati nell'ambito di un'indagine della Procura di Piacenza sulle vertenze della logistica nel territorio. Secondo l'accusa, lo scopo delle due associazioni a delinquere contestate era quello di organizzare proteste davanti ai cancelli delle aziende logistiche, per cui era stata ipotizzata la violenza privata. Carlo Pallavicini era tra gli arrestati del Sicobas.
8: Intanto vabbè, sono molto felice anche per tutti gli altri coinvolti, ma c'è da ricordare che questa accusa che ha portato anche agli arresti non solo mio ma di altri cinque, diciamo, se così si può dire, dirigenti, ma fa ridere parlando dei sindacati di base, nel 2022 non era l'unico atto repressivo messo in campo contro il grande movimento della logistica che proprio da qui a Piacenza si era espanso in tutta Italia, diciamo. Era sicuramente il mattone più pesante di un mosaico più ampio, un mosaico che si costituisce anche di misure della limitazione della libertà personale che sono ancora in atto. In tutto sono più di 3.000 i procedimenti penali che intasano i tribunali di Piacenza, Lodi e delle province limitrofe per quelli che sono in definitiva atti di resistenza alla sistematica distruzione del potere d'acquisto delle famiglie, questa nuova classe operaia sia italiana che immigrata che ha trovato il coraggio negli ultimi 15 anni di ribellarsi e di lottare facendo picchetti che però avevano portato a un'espansione tale queste sigle sindacali di base, soprattutto il Sicobas, da far indispettire qualcuno. Quindi si è vista questa mannaia repressiva arrivata nel 2022 con quegli arresti alla sua apoteosi, che addirittura descriveva l'attività sindacale come associazione delinquere.
0: Le notizie tornano alle 10.30. Redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Skankanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Skankanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
10: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
11: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL.

le tante esperienze alle spalle, cerca sempre di trovare strade nuove nella sua classicità, nel modo dell'utilizzo del suo sax, come sempre all'altezza, e così con lui Julian Lage la chitarra in testa, un interplay che in qualche modo va segnalato. Sentiamo due brani di questo Paramount Quartet, così per attaccare col nostro Salpinos. Il primo è Fanfare for Unity e poi segue Amsterdam, dedicata alla capitale olandese.

Abbiamo ascoltato in sequenza prima Fanfare for Unity, poi Amsterdam, tratto da questo album Parman Quartet, con Giolovano al tenore, Julian Lage alla chitarra, Asante Santi di Briano al basso, sia acustico che elettrico, e Will Cullen alla batteria. E ora invece passiamo a tutt'altro genere musicale in questo calendoscopio che vuole essere salpinoso in questa presentazione di dischi e novità. They con un trio assolutamente particolare: Judy Bergson alla voce nonché al pianoforte, Trevor Dunn al basso elettrico acustico e Gerald Cleaver alla batteria. Ed è un genere che va dal tragico anche al frattale e che presenta diversi aspetti. Pianoforte di Judy Bergson, che oltre a una voce del tutto particolare anche drammatica, ha questo pianoforte dalla tastiera, potremmo dire, spezzettata. Ascoltiamo tre brani da questo Zai Zai Zai.

Abbiamo ascoltato tre brani che erano in sequenza: Shamru, poi Zai, che dà il titolo poi all'intero album, e Dust. E il gruppo, lo ricordiamo, è quello di Judy Bergson, che l'abbiamo sentita sia al voce che al pianoforte, Trevor Dunn al basso doppio, cioè elettrico ed acustico, e Jerry Cleaver alla batteria. E ora passiamo invece a un gruppo che davvero non ha bisogno di presentazione. Sono Miros Vitus, basso, Jack DeJohnette alla batteria, Esperanza Spalding alla voce, Bob Binzert al clarinetto, Gay Campbell al soprano, Jerry Cleaver alla batteria e quindi Michel Portale al clarinetto. Il tutto accompagnato dal CSBO Orchestra, che completa questo organico davvero di lusso. Sentiamo Mountain Call in questi brani che sono un continuo, quindi sentiremo in sequenza, che presentano questa suite di Mountain Call. Miroslav Vitus

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
4: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
6: Seconda parte di Salpinus e anche ultimo spezzone di trasmissione per quest'annata, anno 2025-2026, e lo facciamo una cosa che sanno tutti, ovvero sia che è il centenario di due giganti della storia del jazz, perché nel 1926 nascevano sia John Coltrane sia Miles Davis, e dovunque ci sono celebrazioni, in particolare di Miles Davis, con tanto di mostre, incontri, ripescare i film di Lou Malle e tutti che si cimentano sulla tromba di Davis ed altri che si cimentano sul sax di John Coltrane. E noi, per anche la parte nostra, rendere un tributo a questi due incredibili personaggi, allora andiamo a un momento in cui splende, è davvero il caso di dire, questo binomio Davis-Coltrane, quando in qualche modo si mette a punto la tecnica del modale e una serie di concerti. Qui li troviamo a Stoccolma nel 1960, presente i loro brani, quelli di Kind of Blue, ritrattati in maniera magistrale, con degli assoli che davvero super galattici. Miles Davis, John Coltrane, All Blues, questo è il brano famosissimo, che tra l'altro ha la caratteristica di aprire con il tema agitato dai bassi, non più dai sassofoni o dalle trombe come in tradizione. Bella formazione, anche questa è da mito: Miles Davis alla tromba, John Coltrane al tenore, Paul Chambers al basso, Jimmy Cobb alla batteria, Wynton Kelly al pianoforte. E quindi andiamo con All Blues e buon ascolto.

Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro.

non affrontare il problema è sempre più facile. Mi ricorda molto l'approccio che ha la medicina occidentale, che cura i sintomi senza andare a guardare le cause. E allora più aria condizionata per tutti, anche da noi, che tanto paga Macron, Macron. E quindi oggi altre connessioni per non surriscaldare ulteriormente le vostre sinapsi, che come le mie immagino essere in sovrapproduzione calorifera. Altre connessioni, oggi solo puntata musicale di tracce che sanno comunque di caldo ma anche di spiaggia. Ladies and gentlemen, buon ascolto.

Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionali.

0: 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
1: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko, altre connessioni indefessamente in diretta il sabato dalle 12 alle 13, anche in momenti di liquefazione umana e sociale come questo. Ci facciamo un giro sonoro all'interno di una giungla, tanto per sottolineare la necessità di un'umidità tale. Buon ascolto.

E mi perdonerete qualche passaggio scricchiolante, ma in questa canicola anche il mio vecchio vecchissimo computer fa fatica. E ricordo a tutte e tutti voi, milioni di ascoltatrici e ascoltatori là fuori, che domani, per eludere un po' questo caldo, si può andare, e lo consiglio, al brunch dell'ex Dinamo in via Indipendenza, dove a Umma Umma Records sosterrà la frescura con una propria selecta musicale dalle 11 alle 15. Consiglio vivamente un refrigerio urbano corroborato da una selecta che mi auguro sia altrettanto rinfrescante. Ladies and gentlemen, nel frattempo uscite, amatevi, coltivate la propria testa.

0: si trova qualche sopravvivente ancora. Dalle 24 alle 72 ore sono il periodo massimo per avere speranza di trovare qualche sopravvivente ancora. Qua abbiamo un'inflazione del 170%, quindi non è niente facile. La gente non ha molte capacità monetaria di muoversi con facilità, quindi l'appoggio economico e le medicine, eccetera, sarà fondamentale in questi giorni, sarà fondamentale.
1: Oggi è la giornata del Pride di Milano. La partenza è stata posticipata per il caldo alle ore 17. Il percorso va da via Pisani all'Arco della Pace. È un appuntamento quest'anno ancora più sentito dopo il duplice omicidio di Pieve di Camaiore, del 24enne Mirko Moriconi, ucciso dal padre Piero secondo le prime ricostruzioni perché persona transgender, e della madre Katie Andreoni. Anche perché la politica fa ben poco e se interviene fa passi indietro dopo aver affossato il DDL Zan, il disegno di legge contro l'omolesbo-bitransfobia, più di recente è diventato legge quello Valditara sul consenso informato nelle scuole. Ascoltiamo su questo Gabriele Piazzoni, segretario generale di ArciGay.
2: L'unica cosa che è cambiata è che la politica ha deciso ancora una volta di far finta che il problema non ci sia e di mettere la testa sotto la sabbia. In verità i problemi di violenza, di discriminazione e anche appunto addirittura omicidi sono ancora qui sul piatto. Poi è chiaro che non è che una legge li fa scomparire dalla sera alla mattina, esattamente come l'omicidio in Italia è un crimine, però comunque avvengono gli omicidi. Però è chiaro che il fatto che il nostro paese non si ponga neanche il problema di mettere in campo un'azione sistemica per il contrasto la prevenzione di questi fenomeni, o quantomeno li voglia riconoscere e quindi anche punire per quello che sono. Noi pochi giorni fa, il 4 di giugno, in questo paese è stato approvato il DDL Valditara, un provvedimento legislativo che fa in modo che le scuole, nel momento in cui debbano affrontare le questioni inerenti alla violenza di genere o le questioni che riguardano l'orientamento sessuale, debba acquisirsi il consenso informato da parte delle famiglie. In parole povere, ovviamente genitori come quello che ha finito per uccidere il figlio non farà mai fare un percorso educativo di prevenzione della violenza e del rispetto ai propri figli, e quindi noi ci condanniamo a subire passivamente come società situazioni di questo tipo senza neanche provare a mettere in campo strumenti per prevenirlo.
1: Ora il caldo record che sta colpendo l'Europa. In Francia domani sera ci sarà la revoca dell'allerta rossa per l'abbassamento di qualche grado delle temperature dopo giorni di canicola. Sono almeno 55 le persone morte annegate in tutto il paese mentre cercavano di rinfrescarsi e 4 i bambini piccoli deceduti per cause ricollegabili al caldo. Il Regno Unito ha appena vissuto una delle settimane più roventi mai registrate e anche in Germania le temperature hanno già toccato i 40 gradi. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso. Ascoltiamo Daniele Catberro, climatologo e meteorologo di Nimbus.
3: Effettivamente l'ondata di caldo in corso, straordinaria per intensità e durata, culminerà in questo weekend sulle regioni del nord, con temperature che in pianura padana potrebbero anche raggiungere i 38-39 gradi. Oltretutto l'umidità relativa sarà anche un po' più elevata rispetto a ora, per cui ci sarà anche un'intensificazione delle condizioni di afa. Ben poco sollievo giungerà dalle notti, perché le temperature dopo il tramonto nel corso della notte rimarranno comunque abbondantemente sopra i 20 gradi, anche al primo mattino, quando di solito si registra la temperatura minima intorno all'alba, identificando quelle che tecnicamente si chiamano notti tropicali, e questo favorisce il surriscaldamento degli edifici e rende più insopportabile nel suo insieme l'ondata di calore. Già ora il riscaldamento globale antropogenico sta rendendo più intense, lunghe ed estreme ed estese anche le ondate di calore. Stamattina è stato reso pubblico a uno studio del gruppo internazionale di ricerca World Weather Attribution, che è emerso che un'ondata di caldo come quella in corso sarebbe stata impossibile da registrare 50 anni fa, quando il clima non era ancora così pesantemente influenzato dall'aumento dei gas serra nell'aria.
1: Unione Europea e paesi europei hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul loro territorio in base ai loro valori democratici. E questa è la risposta di Bruxelles all'ultima minaccia commerciale di Trump. Il presidente americano ha parlato di dazi al 100% su tutti i prodotti provenienti dai paesi che introdurranno una tassa sui servizi digitali delle compagnie americane. Cosa stanno facendo i diversi paesi europei? Il servizio.
4: A un solo giorno dall'approvazione finale dell'accordo commerciale UE-Stati Uniti, l'Europa si trova di nuovo a dover affrontare le minacce di Trump su dazi del 100% su tutte le merci esportate da paesi che hanno introdotto o applicheranno una tassa sui servizi digitali alle aziende statunitensi. Una minaccia non completamente nuova, a dire il vero, visto che Trump aveva promesso di colpire con dazi del 100% i vini francesi per la stessa ragione solo una settimana fa, alla vigilia del vertice G7 proprio in Francia. Ma ora è espanso il suo raggio d'azione e rischia di coinvolgere anche Italia, Spagna, Austria, Danimarca, Ungheria e Portogallo, che hanno già una legislazione in vigore per tassare i colossi digitali, statunitensi e non, che hanno ampie basi di utenti ma non necessariamente una presenza fisica sul territorio. Anche altri paesi UE, tra cui Germania, Polonia e Belgio, stanno discutendo di fare lo stesso. Trump, che vuole proteggere in modo aggressivo aziende come Alphabet e Meta, ha avvertito che questi dazi sostituiranno gli accordi commerciali in vigore. E allora è scesa in campo la Commissione europea, mettendo in chiaro che l'Unione e i suoi membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche digitali in modo equo. Come spiega un portavoce, possibili misure unilaterali di Washington sarebbero ingiustificate e se venissero adottate Bruxelles reagirà in modo rapido e deciso, anche grazie alle clausole di sospensione dell'accordo commerciale appena adottato e a tutti gli strumenti già a disposizione, dalla lista di controdazi congelata allo strumento anticoercizione che colpirebbe proprio servizi digitali e finanziari. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Germania, il colosso dell'auto Volkswagen, si prepara ad altri tagli. I numeri potrebbero essere ancora più importanti rispetto a quelli noti finora. Il servizio.
5: Già nel dicembre del 2024, dopo mesi di trattative, azienda e consiglio di fabbrica si erano accordati su di un drastico piano di risanamento che prevedeva il taglio di 50.000 posti di lavoro nel gruppo Volkswagen attraverso lo strumento del prepensionamento e di premi di buona uscita. In cambio, i vertici del colosso automobilistico tedesco avevano garantito i restanti posti di lavoro fino al 2030 e la rinuncia alla chiusura di stabilimenti in Germania. Ora è però venuto a galla un nuovo e ancora più drastico piano dell'azienda che prevede il taglio a medio termine di altri 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo e la definitiva chiusura in Germania di 4 fabbriche. Del piano verrà discusso nel corso della prossima riunione del Consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen fissata per il prossimo 9 luglio. L'azienda non ha né confermato né smentito la notizia trapelata oggi su diversi siti di informazione, ma l'incertezza fra i 650.000 dipendenti in tutto il mondo è grande. I vertici dell'azienda intendono anche ridurre gli investimenti del 15% e la scorporazione del marchio principale Volkswagen e del settore componentistica dal gruppo. I dazi introdotti dagli Stati Uniti, la crescente concorrenza cinese e la flessione delle vendite sta dando molto filo da torcere all'azienda tedesca che ha già ridotto le sue capacità produttive da 12 a 9 milioni di vetture l'anno. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in un appartamento di via Montiglio in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi, accoltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia di Roma. In chiusura, in Albania stasera ci saranno nuove proteste contro il progetto del resort di lusso del genero di Trump, Kushner. È da settimane che le persone scendono in strada ogni giorno nella capitale tirana in manifestazioni tra le più partecipate degli ultimi decenni e che ormai sono diventate contro il governo di Edi Rama. Nel paese abbiamo raggiunto lo scrittore Fatos Lubonia.
6: L'Albania ha avuto 3 momenti come questo, diciamo, dalla caduta del regime. Il primo è il movimento studentesco degli anni 90-91, quando è caduto il regime comunista. Il secondo è quando c'è stata la crisi delle piramidi finanziarie nel 97. E il terzo è questo. La gente è stufata non solo per questo caso. Questo caso è stato la scintilla, ma è stufato per 35 anni, dove sempre di più la gente si vede spogliato di proprietà, di dignità, di futuro, vede le aree protette, spazi pubblici, beni pubblici concentrati sempre di più nelle mani di pochi, anche criminali. È arrivato all'estremo. Non è che l'Albania è un'avanguardia, ma il punto è che agli albanesi è arrivato lì dove non possono più sopportare. Se vuoi andare al mare in Albania, in tanti pezzi dell'Albania, devi pagare 100 euro solo per fare il bagno, perché devi entrare in questi resort che sono le spiagge tutte privatizzate, e quindi in questo momento tutto quel che era represso dentro sta uscendo fuori in un modo che è incredibile anche per noi che la viviamo ogni giorno.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini!
8: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
5: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
1: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

Radio Città Fucico, e la storia continua.

0: più qual è il folk qua.
1: Aveva compiuto una rapina. Ma non c'è mai del rock in sta radio?

Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram.

0: anche su emilbanca.it.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
3: Hai 300 scalini!
4: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

storico sviluppo. Non parlo di sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso potere con le P maiuscole.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro.

Ciao, sono Vidad Morjan e vi parlo a nome di Bologna Bergasa, una rete di volontari attiva da un anno per supportare persone in arrivo da Gaza. Vi racconto di un progetto ospite a mezz'ora d'aria, Gaza Habibti. Gaza Habibti è un spazio di coesistenza e connessione e traccia nella memoria, voce collettiva, geografia di un popolo che resiste al genocidio con amore e dignità. Ogni ultimo sabato del mese una testimonianza diversa per costruire insieme un archivio vocale e mantenere viva la luce dove il presente porta morte, distruzione e opprio. Gaza Habibti sono io, siete voi, siamo comunità insieme. Oggi ascoltiamo la testimonianza di...

inizio porta con sé una fine. Voglio raccontarvi la storia di una madre che il 24 ottobre 2024 ha dato alla luce un bambino, ma il destino ha voluto che quel bambino nascesse in una terra segnata dalla guerra, dalla morte, dalla paura e dalla mancanza di quelle cure e di quella serenità che ogni essere umano merita. Quel dolcissimo bambino era Qusay Al-Hilu. Quando aveva appena 2 mesi, gli è stata diagnosticata una malattia rara. Da quel momento, i suoi genitori si sono ritrovati davanti a 1000 domande. Dove andare? Cosa fare? Quale strada seguire per salvare il loro bambino? Sembrava di essere intrappolati in una vortice chiamato lenta agonia. Intorno a loro c'erano bombardamenti, sfollamenti forzati e morte. Gli ospedali erano costantemente in stato di emergenza. Trovare cure adeguate era quasi impossibile e offrire a Qusay l'assistenza sanitaria che meritava sembrava un sogno irraggiungibile. I reparti erano pieni di feriti e ogni giorno la speranza si affievoliva. Finché non è comparso un piccolo spiraglio di luce al quale i suoi genitori si sono aggrappati con tutte le loro forze. La possibilità di far uscire il loro unico figlio per ricevere cure all'estero. E quella possibilità è finalmente arrivata, dopo tanta attesa, sofferenza e angoscia. Qusay è potuto partire per l'Italia, dove avrebbe iniziato il suo percorso di cura. In quel momento il cuore dei suoi genitori era colmo di gioia. Finalmente il loro bambino avrebbe avuto una possibilità. Qusay è arrivato in Italia nel mese di novembre. È iniziato così un lungo percorso, da un ospedale all'altro, da uno specialista all'altro. Ma, nonostante ogni tentativo, anche i medici più esperti si sono trovati impotenti di fronte alla sua malattia. La volontà di Dio, però, è sempre al di sopra di ogni cosa. Dopo una lunga lotta contro questa malattia, il piccolo e dolcissimo Qusay è tornato al suo Signore. In questo momento non possiamo che affidarci alle parole che Dio ci ha insegnato. Dà la lieta novella ai pazienti, a coloro che, quando sono colpiti da una disgrazia, dicono: in verità apparteniamo a Dio e a Lui faremo ritorno.

Questa era la testimonianza, la drammatica testimonianza delle famiglie palestinesi, le famiglie Gazawi, che sono ospiti di Bologna per Gaza, e nel loro format di Gaza Bibti. Lo ritroveremo anche questo format con la nuova stagione. Oggi infatti è sabato 27 giugno e questa sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva. Non avremmo mai voluto ovviamente chiudere questa stagione piangendo la morte di un bambino, vittima di uno sterminio. Che uccide anche attraverso la nocività causata da bombardamenti chimici e salute negata e vilipesa. Dove nascere è una conquista. Parleremo anche di questo negli appuntamenti che ci attendono per la nuova stagione. Nuove sfide, infatti, ci attendono. C'è, ad esempio, il decreto legge il 12 giugno 2026, numero 100, che è stato appena approvato sul testo europeo del contrasto all'immigrazione clandestina. Qui si parla di remigrazione, una remigrazione istituzionalizzata, non più soltanto a livello italiano, ma a livello europeo, figlio del patume fascista, nazifascista che ormai invade le nostre società, le nostre istituzioni. E parleremo anche delle nuove operazioni sbirresche e repressive. Parleremo delle guerre, parleremo del razzismo nelle istituzioni, perché il carcere non è solo quelle quattro mura di cemento e sbarre, ma è molto di più. Ci aspetta una stagione di tante lotte e progetti dove tutti voi, tutti che ci ascoltate, la vostra solidarietà può fare la differenza tra una quotidianità di oppressione e isolamento e la differenza tra un futuro di libertà invece e condivisione, dove non ci sarà più posto né per carceri né per carcerieri. Tutte liberi e tutti liberi. E fuoco.

io sono Marilina, mando un saluto a tutte e a tutti augurandovi buon'estate. Ci risentiremo a settembre quando riprenderemo il nostro indefesso lavoro per un mondo libero da ogni galera.

Vi lascio i nostri contatti, mi raccomando, scriveteci dal carcere, scriveteci perché ci interessa sapere quello che accade, per noi siete tutte e tutti importanti, l'importante è la lotta che portiamo tutti contro questo sistema carcerario, contro questo sistema galera, questa nostra città galera. Mi raccomando, scriveteci a Mezz'ora d'Aria, Radio Città Fujiko, via Zanardi 369 40 131 Bologna. Ve lo ripeto, Mezz'ora d'Aria, Radio Città Fujiko, via Zanardi 369 40 131 Bologna. Vi diamo anche un numero di telefono solo per messaggio, ogni message, dove potete comunicare con noi con delle dediche musicali, dei commenti, dei giudizi, dei feedback, ecco, contattateci anche con questo mezzo qua, tramite WhatsApp e Telegram al 350 155 0853. Lo ripeto, 350 155 0853. Potete mandarci anche una mail a info@mezzoradaria.com e potete continuare a seguirci sui nostri social, che il sito è www.mezzoradaria.com, oppure ci trovate anche su Instagram e anche sulla pagina YouTube.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci di

0: Lasciando la firma, ha parlato di un primissimo passo, l'inizio dell'inizio. Non poteva usare espressione migliore, perché la pace nel sud del Libano, il disarmo di Hezbollah e il ritiro dell'esercito israeliano sono obiettivi lontanissimi, si fa ancora fatica a vederli. In concreto l'accordo prevede, seppur senza alcun calendario, il ritiro israeliano da due piccole zone a ridosso del fiume Litani con il graduale ingresso dell'esercito libanese, la creazione di una cellula di coordinamento militare tra i due paesi, il supporto americano all'esercito di Beirut. L'obiettivo geopolitico di entrambe le parti sembra quello di escludere l'Iran, che voleva che il Libano rimanesse dentro il negoziato tra Teheran e Washington. In realtà il memorandum tra iraniani e americani parla di fine della guerra in Libano. E voler escludere l'Iran, il fine di questo accordo, vuol dire, per israeliani e libanesi, isolare Hezbollah, costringerla al disarmo. Netanyahu ha detto che fino a quel momento Israele non si ritirerà, mentre Hezbollah chiede per il disarmo il totale ritiro israeliano e si è detta disposta a una guerra civile. Tutto come prima, o quasi, con la conferma che israeliani e una parte di libanesi abbiano gli stessi nemici, Iran ed Hezbollah.
1: E sono riprese attacchi e accuse reciproche tra Iran e Stati Uniti che mettono a rischio la tregua. Il nuovo scontro in atto riguarda il controllo della navigazione dello stretto di Hormuz, il passaggio delle navi, che ha visto almeno due imbarcazioni colpite negli ultimi due giorni. La ricostruzione di Farhan Sabai.
2: Il presidente statunitense Donald Trump ha accusato Teheran di aver attaccato giovedì una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Per ripicca, venerdì Trump ha lanciato attacchi sul territorio iraniano. Il comando centrale degli Stati Uniti ha affermato che gli ultimi attacchi americani hanno preso di mira siti iraniani di stoccaggio di missili e droni e postazioni radar costiere, tra cui il molo di Sirik nel sud dell'Iran. Teheran ha risposto con attacchi contro obiettivi statunitensi nel Golfo. I Pasdaran hanno detto che se l'aggressione si ripeterà, la nostra risposta sarà più ampia. Di pari passo la diplomazia di Teheran accusa gli Stati Uniti di avere violato l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Teheran esorta gli stati del Golfo Persico a impedire che il proprio territorio venga usato per azioni ostili e Teheran chiede alle Nazioni Unite e agli organismi internazionali di intervenire di fronte alle violazioni del diritto internazionale. Lo scambio di fuoco solleva dubbi sugli sforzi per mantenere aperto lo stretto di Hormuz in attesa dell'accordo definitivo tra Washington e Teheran. Quando si negozia la pace non si dovrebbe fare la guerra, ma piccole schermaglie calibrate possono servire a mettere il sale sulla coda dell'avversario, ma fa anche capire che la nuova leadership di Teheran non gioca più la carta della pazienza strategica come faceva il leader supremo Khamenei e cerca invece di incalzare Trump affinché concluda l'accordo in vista delle elezioni di medio termine di novembre. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
1: E veniamo al caldo che continua su tutta l'Europa, si sta spostando progressivamente verso est, domani ancora 18 città italiane, da Bollino Rosso, in studio Claudio Iampato.
3: Buonasera Massimo, sì, è dall'ovest della Francia che si registrano le prime diminuzioni di qualche grado della morsa del caldo che si sposta a est, a Parigi decimo giorno di fila di temperature superiori ai 35 gradi, un altro record che però sarà battuto domani. I servizi sanitari hanno dichiarato 109 vittime del caldo nella capitale francese nelle ultime 24 ore, una aggravamento nei servizi di emergenza con l'80% di chiamate aumentate nell'ultima settimana, non si vedeva dal tempo del Covid, corridoi pieni di pazienti, ospedali al collasso, la definizione del comune è crisi sanitaria. La prefettura di Parigi ha annullato festival e eventi all'aperto, compreso il Pride che doveva tenersi oggi, stessa cosa ovviamente a Lione, in Germania record di temperature, ieri battuto record storico, oggi di nuovo con 41,5 gradi, le ferrovie denunciano ritardi di servizi, 11 autostrade sono state chiuse per danni all'asfalto dal calore. A Berlino con 39 gradi i cannoni ad acqua dei mezzi antisommossa della polizia sono usati per refrigerare la popolazione, record storico anche per la Danimarca, per la Slovacchia, per la Svizzera, allerta rossa in tutti i paesi dell'est, in Svizzera attenzione ai ghiacciai, rischio di accelerazione, scioglimento delle riserve, in picchiata i livelli idrometrici anche qua nel nord Italia, temperature record in Trentino e Val d'Aosta, domani 18 città da Bollino Rosso per l'11° giorno di questo giugno da caldo record che non dovrebbe più stupirci, ma convincerci che è ora della mitigazione e della transizione climatica.
1: Grazie a Claudio Iampaglia, il direttore di un cantiere a Olbia, Renato Mariotti, 69 anni, morto stamattina, caduto da un palazzo in costruzione di una decina di piani. Sono in corso le indagini per ricostruire la modalità dell'incidente sul lavoro. È l'opera più costosa finanziata col PNRR, la nuova diga di Genova. Dopo mesi di denuncia del sindacato sulle condizioni di lavoro in uno dei più importanti cantieri pubblici d'Italia, la procura di Genova ieri ha arrestato 8 persone e messo sotto controllo giudiziario 2 società, una di Brescia e una di Genova, per caporalato. Secondo quanto emerso, le due ditte costringevano gli operai a cedere parte del loro stipendio, fino al 60%, a pagarsi dispositivi di sicurezza e gli alloggi intestati alla società. Ad andare dal sindacato delle autorità sono stati alcuni lavoratori indiani che si sono ribellati. L'inchiesta mette di nuovo sotto accusa il sistema opaco degli appalti. Fabio Marante, segretario filia CGIL di Genova.
4: Avevamo dei segnali che purtroppo poi sono stati confermati. I lavoratori ci dicevano che c'erano delle problematiche non solo rispetto alla paga ma rispetto anche alle ore che effettivamente facevano.
5: Ma qualcuno tutto andava a verificare?
4: Il sistema delle regole anche nei grandi appalti le conosciamo. Il sistema dei controlli spesso si limita a controlli di forma e non di sostanza, e i lavoratori con coraggio, mettendo a rischio la loro incolumità e quella dei loro cari nel paese di origine, denunciano, per i quali oggi è necessario costruire le protezioni opportune, da quella lavorativa a quella abitativa a quella sociale, perché questi ora, perdendo il lavoro, hanno perso il vitto, hanno perso l'alloggio, ma devono essere messi in condizione di protezione, perché hanno fatto una cosa importante. Noi ci siamo già attivati per la verifica del rilascio della documentazione speciale per fare in modo, ecco, che non diventino addirittura clandestini, e poi ce la costruiscono una vera e propria protezione sociale che riparta da una casa nell'immediatezza, da una sussistenza e quindi un lavoro.
1: E nel distretto tessile di Prato è stato arrestato un imprenditore per caporalato. Nella sua ditta di confezioni lavoravano 16 operai, tutti in nero. Indagine partita da un'operaia cinese picchiata dall'imputato, che l'ha provocato tramite fatture, perché aveva protestato per il mancato pagamento del salario. Nella ditta si lavorava 15-16 ore al giorno, per 6-7 giorni a settimana, e gli operai erano pagati a cottimo, da 0,40 centesimi a 2 euro a singolo pezzo. Un uomo di 45 anni, il ricercato della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre, bambini di 8 anni, sterminata in casa a colpi di mannaia ieri sera a Roma, in diretta Maria D'Amico.
6: Triplice omicidio nella tarda serata di ieri a Casalotti, un quartiere a ridosso del Gran Raccordo Anulare nel quadrante nord-ovest di Roma. Un triplice omicidio sulle quali gli inquirenti, sono passati quasi 24 ore, stanno ancora seguendo molte e molte piste differenti. Un'intera famiglia massacrata a colpi di ascia, madre, padre e una figlia di 5 anni, con un figlio ventenne sopravvissuto ricoverato al Policlinico Gemelli, non in pericolo di vita. A colpire componenti della famiglia con forza inaudita, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un connazionale, anche lui del Bangladesh, come le vittime. Il capo famiglia, 39 anni, era incensurato, lavorava in un supermercato. La moglie, 38enne, lo aveva raggiunto. Gli inquirenti hanno raccolto molti indizi, testimonianze, hanno trovato l'arma del delitto, una maglietta insanguinata. Molte le testimonianze tra i vicini di casa, in via Montiglio, che è una stretta via senza uscita, dove vive una folta comunità di bengalesi. Mentre si cerca il killer, si cerca anche su un treno italo che è stato fermato a Bologna, dove è stato fermato un uomo che poi è risultato estraneo. È proprio la comunità bengalese ad aiutare gli inquirenti, a dare delle indicazioni utili su quella che potrebbe essere il movente, forse una pista sentimentale, ovvero una possibile relazione tra la donna uccisa e il suo assassino. Anche il figlio ventenne, che si è salvato perché è riuscito a scappare, sta collaborando, sta aiutando gli investigatori a individuare chi lo ha trasformato in una notte caldissima in orfano senza più famiglia.
1: Grazie Maria D'Amico da Roma. Affitti congelati per 1 milione di appartamenti a canone stabilizzato. Il sindaco di New York Mamdani, dopo dure polemiche e dimissioni per protesta dell'associazione dei proprietari di case, mantiene una delle principali promesse elettorali e conferma il suo effetto trainante anche sui democratici. Il servizio.
7: La prima grande vittoria politica di Zohran Mamdani da sindaco di New York. L'organismo cittadino che decide gli aumenti degli affitti regolamentati ha votato con un margine schiacciante 7-1 a favore del congelamento degli affitti di oltre 1 milione di appartamenti a canone stabilizzato, più del 40% del patrimonio abitativo della città. Si tratta di una promessa simbolo della campagna elettorale di Mamdani, che appena 6 mesi dopo il suo insediamento sembra aver consolidato una posizione di forza assoluta all'interno del Partito Democratico newyorkese. La decisione ha provocato un duro scontro con il settore immobiliare della città. Molti proprietari di case, i cosiddetti landlord, sostengono che senza aumenti sarà più difficile mantenere gli edifici, ma in un certo senso sono stati smentiti da uno dei loro 2 rappresentanti all'interno del board, che ha sorprendentemente votato a favore del congelamento, sostenendo che ulteriori aumenti rischierebbero semplicemente di spingere più inquilini a non pagare l'affitto. Poche ore prima del voto, l'altra rappresentante dei proprietari si era dimessa, denunciando un esito già scritto, un'accusa respinta dalla presidente del board, nominata proprio da Mamdani a febbraio. Non è la prima volta che New York congela gli affitti regolamentati, ma è la prima volta che il blocco riguarda contemporaneamente i contratti annuali e biennali. 2 fantasmi ora rimangono sullo sfondo. Il primo, il fatto che chi vive nel 60% delle unità rimaste, non affette dalla decisione di ieri, rischi di subire aumenti radicali nel mercato libero nel medio termine. Il secondo, la possibilità di cause legali che accusino il board, in teoria indipendente, di essere stato influenzato dalle scelte politiche di Mamdani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E chiudiamo con l'Albania. Ancora manifestazione del movimento dei fenicotteri, iniziato per difendere una riserva ambientale dalla speculazione edilizia promossa dal genero di Trump con l'avallo del governo di Edi Rama, è diventato un'onda di protesta contro la corruzione e la svendita del paese. Stasera Tirana, ennesima manifestazione. Abbiamo raggiunto qualche minuto fa l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, che si trova a Tirana per partecipare.
8: Sono venuta qui a Tirana per vedere da vicino quella che è la

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Radio Città Fucina, e la storia continua.

0: Rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti sospesi. Un gesto importante di solidarietà.
1: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
2: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Quindi il motore a spore ci serve per salvare il capitano Lorca, ma sta uccidendo il tardigrado. D'accordo, cominciamo dal nostro fungo. Prototaxites stellaviatori. Una specie composta da materiale esotico presente non solo nello spazio normale, ma in un settore del subspazio noto come rete miceliale. Le radici del fungo, ovvero il micelio, si estendono per tutto l'universo, diramandosi all'infinito per creare una matrice che ci fa da rete autostradale intergalattica.
1: E qui entra il tardigrado. Grazie alla sua unica composizione genetica può navigare lungo la rete perché ha un rapporto simbiotico con le spore del micelio. Come i suoi più piccoli cugini terrestri, il tardigrado può incorporare DNA estraneo nel proprio genoma tramite il trasferimento orizzontale di geni. Quando prende in prestito del DNA dal micelio, gli viene concesso un passi di viaggio illimitato.
2: Quando il tenente Stamets trasmette le coordinate di una specifica destinazione a Squartatore, lui sa esattamente dove andare. Il suo DNA è sequenziato nel computer. Non possiamo costruire uno Squartatore virtuale, far credere al micelio che comunica con quello reale e poi guidare la nave in quel modo?
0: Era l'obiettivo della mia precedente ricerca, cercare di usare un software per interagire con la rete.
1: Ed è riuscito ad effettuare solo salti minimi?
0: Sì, e ora so perché. Le spore e il motore hanno funzionato a una frazione del loro potenziale finché non abbiamo presentato al micelio un essere vivente come copilota. È questa la chiave. Il tardigrado è vivo. Basta integrare la sequenza in una specie compatibile che comprenda il proprio ruolo nel processo e interagisca volontariamente.
3: Ragazzi, è una cazzo di figata!

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La Neo Wave, sono io, con Massimo Siddi.

0: vuoi crederti Dio, figliolo. Deve finire con me. Il solo fatto che sei qui può uccidere tua madre.
1: Sono tutte balle. Senti, ti manderò una cartolina quando avrò rimesso ogni cosa a posto.

Io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Hi, my name is Alice. Come with me into the Hitbox.
0: La Neo Wave, sono io, con Massimo Siddi.

0: Secondo lei si può cambiare Sassato?
1: Qualunque scienziato direbbe di no. Non trasferirebbe determinismo causale. Per tutta la mia vita ho sognato di viaggiare nel tempo per dire cosa sia accaduto. E questo ci accadrà nel futuro.
0: E ora non lo so più.
1: Mi sono cagato. Il mio posto non si trova né nel passato né nel futuro.

cominciamo a riconoscere in loro strane ossessioni. In fondo sono emotivamente senza esperienza, con solo pochi anni in cui accumulare conoscenze che per noi umani sono scontate. Se noi li gratifichiamo di un passato, noi creiamo un cuscino, un supporto per le loro emozioni e di conseguenza li controlliamo meglio.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
5: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
6: Hai 300 scalini!
7: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
8: Benvenuti. Siete pregati di indossare le cuffie e di premere il pulsante di riproduzione dopo il segnale acustico. Che il piacere abbia inizio. Si ricorda che nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo esperimento. Anzi, tutt'altro.
0: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

0: chi sei?
1: Io mi chiamo Satie. Tu ti chiami Neo. Mio padre dice che non dovresti essere qui. Dice che ti sei perso. Ti sei perso, Neo?

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

ascolto, parto con un bellissimo remix da Sensus Soul per Ray Charles, la sua celeberrima Got a Woman, poi Demis Rousseau, sì, proprio lui, quello ex Fragile Child, la sua versione di Smile, quella di Charlie Chaplin, remixata da Dim Zack, e poi PFB featuring Lady J, andiamo all'84 con Besha, I Can Make You Feel, poi non riesco a resistere, No State Council, dannata, It Didn't Matter, Busta Jones 1979, It Didn't Matter, e poi, ma sì, mettiamo una cosa fatta con la I, perché sono alcune sono fatte talmente bene che mi sembrano veri e sono più serie d'ascolto. Agentic Orange, il nome finto, e Sugar Cane, il titolo sempre finto. Bobby King, Mind Reader, 81, chiude la prima parte di questa notte. State lì.

Come sapete, ho questo canale YouTube dove faccio parecchi sets dedicati a musiche che secondo me sono perfette per dei film. Questo è uno di quelli. E anche è bello essere originali. In voce hindi, Sharon nell'82 ricantava Love to Love You Baby. Poi Roy Ayers and Ubiquity, Searching, Grand Central Station e Can't Stand the Rain. Bellissima cover. Abel, Music Maker, The Detroit Sex Machine, The Stretch, Trevor Dandy, Is There Any Love? Poi Brothers Unlimited, Got to Get Over, Mandingo, tutto percussioni, infinito, Fever Pitch e poi

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
5: It's midnight and you're with Cesare Cera.
6: Passa la mezzanotte e talvolta mi piace cominciare a dare un po' di ritmo in più, come può essere questo set che parto con The Girl, con Olly Broom, produttore francese bravissimo, ve lo consiglio da considerare. Body Heat il brano. Are You Know X, Motel con Willie Delta Remix. Double Touch, Deeper Love, sì, proprio quello Deeper Love che molti amanti della house anni 90 si ricorderanno. E poi The Wild Violets, Sweet Redemption, For the People, Get Into the Sound. E poi Barbie Mac con la sua Something, Cuban X Remix, insieme a DJ Fudge. Poi Sio, molto nuova questa sua fusione fra il jazz e l'afro, il brano è Somewhere. E poi Gianluca Pergolani con Anne Sorgerson, numero 5. E poi abbiamo NWN con Barbie Mac, Looking For You. E chiudo con un pezzo dal passato, ma sempre bellissimo, era il duo dei Disclosure con Latch, con Sam Smith.

0: Boogie, the boogeyman.
1: Beh, diciamo gli ascoltatori più attenti fra voi sanno che all'ultimo set di solito dipende anche dall'umore che ho, dalla giornata che ho passato, perciò posso finire con della house moderna, cassa in quattro abbastanza carica ma sempre selezionata, oppure a cose da un tempo solo. Questa è una notte da house. Parto con DJ Tamisha Jean, che è Been a Long Time, sì, è la cover di The Fog, esatto. I più attenti l'hanno già immaginato. Harrison Durr, Queen of Chinatown, e non dico altro. Roland Clark presenta Urban Soul, Have a Good Time. E poi Obrotka, Who Needs Enemies, Nicola Galla remix. Raz and Dafla, We Taya. Case of the Monday, Don't Reach, poi Cassim, molto bravo sempre, Sound the Law, e chiudo con Control Room Stand per Discotheque Infection. E niente, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato con The Woogeyman, perciò non mancate se avete l'occasione.

0: Staccare, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia-Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
1: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.